mamedi a ke o dumedise ka lapeng ke moruting a ka mushwa di ba ya tlo o tlamela maqeba ho seng hona a re bale ha moho buka ke a mo profeta Jeremiah

Ne go nketse pina e monate eneng etla ka yamse ha mmoho le simi bona bane ba re you try ho di mahlo hora tsa borobong mme re balwa ditaba ho SABC ke naka moloki.

Hai wa tlabona te King K a tsama a re fela tapelo. Ah hey. Apelo mo in an inferno malicious shiliza bare saka mama. Monato Mokalo.

Ai wa tla mona to wave rider. E ke morata monne ona man. E morata mo tlanka na yona wave rider. Are saba well. Oh monna to mokalo. Hantle di mahloha ho ra ke a le shume le motso o le mong tshebeletso ke a le SABC ditaba o di balwa ke sibuhudi nna ka moloi.

0: lefuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane.
1: Le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho le Sedi FM. Ke molelwa.
2: Phoneum ha se tshebeletso ya ho renta smartphone fela. Ho nna ke monyetla. Ha ke etsa Brian, o tla utlwa Chomi yam iri. Hey Chomi, o ka mpapalla favorite song yam hle. Na ke re, ho app yam kapa streaming yam, remix yam kapa original yam. Mang le mang o se ampitsa DJ yam. Me ba thabela vibe yam. Tsena ka ofela ka lebaka la ho ya ha Ackermans, Pep kapa ho kena ho phoneum.co.za. Ho na le dipehelo, le wena o tshwanetse ho etsa kopo. Because everything good becomes AM with Phoneum.
3: Phoneum.
1: Maraha sena di fela a wela. Setjhaba se senang boeletsi se a timela. Yaka lamba sotu.

yena Calvin Fano hona kwa no hole seri FM hantle di mahloho ho reke le sheme le metso medi tsebeletso ke le seri FM SABC ditaba o di balwa ke seburi na kamoloi.

0: get set, get ready, go! Ziyakhala mosansithi. Mokete moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta o tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fitisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino bokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City to o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe Mino, come on, let's get it. Fumana ticket to your house spa. Let ticket pro. Yak, yak, yak, yak. Mosan seat.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Netefatsa hore o mamela lenaneo la re kaofela ka Moqebelo le Sontaga ha ho re

0: DJ Zinhle unalixhebo. Ezothando. Ra hore tsena he ke Mr. Cool me ha ke fela ke ya ka ntho ke yena.
1: Sa di papadi. Police di FM.
2: Ho fela ho le jolo sa di papadi le sa di FM. Mamedi re amoela di tapo jolo le hore. Papadi tla tlo e kala ka rolo ka bedi papadi ne. Se tlo fa sa Milford a silibisa le bungu ya ona. Ha ile Cape Town City ona e libisa borwa ona. Re ile ge futso jolo le nnoto ka mahlakore ka mabedi. Se re ka se hlalosa mo mamedi ke hore ne. Tlo ka re le ra bua ka rolo nyane ya pele ya papadi re bua ka tsabelo nkosi mthethwa. Hore o tla lokela hore Allah o le maikutlo ha yo. Ho seng jolo o tla iphumana a le ka mo thaka di fatela ka teng. Ibile re bua jolo mme. Le wa sila ella phala mme. Mo hlanganelwa tsabelo nkosi mthethwa mme. Ona sa ile a bontswa karete e tshehla mme mokwetlisi o nkile ka tsa hore a montshe gobane re tlhalositse gore ke se fela pelwana a ka tlo a iphumana a bontshitse karete e gobedu mme o sa a tswile hene o ntshitswe mme go kene jalo mjabulise mkhize
3: go fela go le jalo ngwana mme mme ke nagana gore mokwetlisi mongwe a dipopoma o a bona gore karolo ene ya bobedi ya papadi e tlo ba mahlono kwa golo go dibapadi gobane Cape Town City jwang kapa jwang e tlo o tla go Midfield FC.
2: Har bona char bolo e khuta jwa lo skomo char wa lwane le mpala jwa lo go o te mbo ka ntedi le bo ka ntedi ke ani ke ke Cape Town City te di le a ba e khopela motho nga ha bo ka ntedi le e tso te ka ntle ya gona ke ana bo ka ntedi le mme ke ana mo Roman Winne sana ante fela bahre bal bala ikwa jwa lo ke mme Miguel team ke wa nga ba pele ke ani te di le wa mathalo tla kwa ba te di le mme wa kwa ba ka radio tini a le ka shoka mani ine le Miguel team e bile ba ipiletsa ba re hona la inkile ka le so home bane ba ipiletsa ba re hona la inkile ka le soka mane mpala lo jalo hona se papa se o tlhomo tlhoko sa Milford ka ra di 18 tsane tsa bo bona ke le ka o sheba e ka re ke thobane bengu ho bona la le thobane bengu ya o tlhomo tlhoko me re tla tlhere bona e ka ke yana thobane bengu bana ka pa ke mang
3: o le thuqele
2: o le thuqele ke yena ya o tlhomo tlhoko ho fela lo jalo ke yana ba tshwa pata go ba tla mo fumantsa thuso ka mono mme ha re sheba ngwana mme Milford wa papadi tse tlhano tse fetileng ba kgonne go tlhola papadi tse nne ba bapala ka lokana papading e le nngwe ga ba so tlhole papadi tse tlhano tse ba di bapetseng mme papadi tseo kaofela ba kgonne go tlhoba ntlha tse tsheletseng mme ba tlhajuwa ntlha e le nngwe
3: go na le se nepaetseng se e tswang ke mokwetlisi ebile le mongwe a setlhopha ke bua ka mongwe ga diphophoma
2: ha re sheba tlhopha sena sa Milford ngwana mme ga re sheba re fumana gore selemong sena se sa tswa fela sa dipapadi setlhopha sena di papadi tse le shume le metse medi tseo e di bapaletseng hae
3: e di hapile
2: e di hapile e hapile tse robedi e di hlola jwalo e hlaba dintlha karolong ya bobedi ya papadi
3: sena se bolela hore ntse rena le tshepo ya hore Milford mohlomongwe e ka nna hapa papadi hobane seno se ya supa hore karolong ya bobedi ya papadi ba batla ba futuwa
2: ho fela le jwalo papadi tse le shume le metse medi tseo ba di bapaletseng hae o tla hlokomela he mamedi jwalo ka re hlalosa tse robedi ba di hlotse jwalo e le ha ba hlaba dintlha karolong ya bobedi ya papadi mme re tla bone jwalo ka re hlalosa re re go ya ka dipalopalo ba ntse ba na le monyetla gore ba tla hlaba ntlha karolong ena ya bobedi ya papadi ke ka moo tsa ba dileng ka teng mme re tla o neeletsa gore nabe Cape Town City bona papadi tse tlhano tse fetileng ba ba fetse jwang ga re ye re shebe ke yane tsana na sa bofision ka bolo ka tlhogong empalo jalo ke yane e gotla ka Milford mo mamedi ke ela bolo kamane ka molengwa ka botshabela ka ditlo di etsene ke bolo kotsi o ka tshekome kwalola mo mamedi ona elikile erbone akona ona elikile eka ke mang erik bone eka ke ntlabi e ka rona hla ra ile bolo entle ka mane sipho sethu ntlabi mo mamedi e fit hanyane fela ka thokome kwa longona mme
3: hanyane fela ka thokome kwa longona mme a sheba le sithiba thibane empa bana ba sentse ba mbile me rebele bana ba Cape Town City a le ka ntle a ka harinyana fela o di 18 mme ne ka ba bolo entle a holo e bang ene ke ne e le ka letanteng
2: o fela lo jola tsane bolo tsholo mo mana ke se fiso mdluli mme empa lo jola tshe e tla ka kwa no mdluli tshe o inga jola hape ke Milford mdluli tshe o ntse bolo ka mona ka bo prima mvelo sikakayo o a kena mvelo sikakayo ntse bolo mme o ine tsa khili tsane ba mongela bolo ke limpa la jalo me ya go tla hape me ka Milford ke o banka ba netsa sefiso mdluli mdluli ke wa ifitisa ka mona ka bo prima sikakayo wa qoba sikakayo ay ya ba sholam ka mana ntabi o yenka jalo ka soho e tsola ka ntle tla ba goal king Luca Dana Oliaro ele no to ka mahlokore ka mabedi re karolo nya bobedi ya papari re karolo nya bobedi ya papari re tla sherbona me Kiani wa tlosa ka mora Oli Aron ke boletelele banna ba yemetse arbona Kiani banna ba yemetse ke boletelele ka mona ka prima we rona ka tlosa se fiso mdluli ke la mane mora nyana nga arwa tsola ka mani ene le a kaiden fortune e ba ka mora ka mani e khutla jolo ka mil forte fc arbona Kiani wa imatala ndabi mpalo jolo Kiani ndabi a ba mo kela bolo Teddy Lekiani, we some around, we let us see what look at Dana Oliaro, we let us see what Kaden Fortune, Fortune in Kim, we talk about Fortune, Kio Fortune Romanum, we talk about a common Mogabu Primum, Alifeo Ziba, Ziba Kio, Alifeo Ziba, Ziba, Wakana Cape Town City, Untabolo Dolo, Saint Anne Zabovis, Untabolo Dolo Zabovis, Karadi 18, Utengamani, Sajolabolo Sifism Julie, even though we still let his sort of Solagante, Emotional Jolagamani. Estelo Musa ya mashola Estelo Musa ke metsotso e mashono ku yena he re se gele metsotso nya mehlano ka nolo nya bedi ya papari me ke metsotso e mashono ku ba ke sa shopa sana sa Cape Town City ar bona ke a le bolo mo romane Lorenzo Godinho ba inga ne sa tsiba tsibane Luca Dana Oliaro Oliaro wa ra ke bona tele ke a ne bana ba ye Messi rola ka shoka bro ka mane ke thoba ne bengu ke a re ka mane ka mane ka mo shebele etla jola ka skomoshe bulela le skomoshe skomoshe o le ka fetsa skomoshe skomoshe bulela le skomoshe ke a ne mme a inka jola e be pele impara jola pa mele mere pele etla ba phosa skomoshe ke sheba impara jola ke eo ai pia lo tuka mane skomoshe mme ona tla be ane mere pele le bokante dile empa te le tsi tshe kena ka mono skomoshe ha re shaba sho pa sana he ere re tre bone taba torna di amijwan e raulu tsena he retle re mathe ngwana mme re mathe lebilo re skira mathafela retle re mathe lena la mofuntshege re mathe jolo re fete mabengeleng
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega Di plane tsa le paeto tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sa dipapadi ho le sedi
2: FM. Oh, fellow jolo sa dipapadi le sedi FM. E che anni si va a giocare a bolo in notte come sono ma vedi si va a giocare a 10 in me e va a giocare a chiani in me e sto giocando a quando come ne vuoi prima ma non è e sto giocando a una casa fisso un giulim giulim che va in raggio a non è chi è la prima non è e va a te a quando e che in fortune fortune che va in camera non è e ne sta Lorenzo Corigno e Corigno che va in camera chiani moragna la mani ho hang a baichetta in quel giorno che può cancere di lei c'è di lei in esa che in fortune fortune Kiani Maromani Kakarani Jabobona, Winners Asimatimani, Luca Dena, Oliaro, Oliaro Kio in Sajolom, Winners Lorenzo Corigno, Lorenzo Corigno, Wisa Kamino Kamachamakan Pionisani, Arbona Wahana Kamani, Ekitobe, Tobani Bengum, Imparajolikian, Amato, Amato Hutelabolo, Kamana Kamino Kamachamela, Cape Town City, Amato, Utinsanabana Amato, Kamana Kamino Kamabun Kamata Fati, Hotel Papadito Rapini, Kiani Kitiban Tiban Rale, Kitiban Tiban Arbone, Kiani, Aum, Balekawe Sulakamani. Bale ka vetsola ke ane bare barbar e khuta ka ntabi ntabi ke wa ke nan ntabi ntabi wa ke nan ntabi pa bi samalo ka radi 18 impala jalo baba ka huku o na sane teng pa zibare ho hanga tle ka bophelo e bile ka ntle ka botshabelo ke ena alifeo o zibana o na sane te mo mamedi e si posa tun ntabi e tla ba huku ya bobedi ya Milford Cape Town City le bona bana le hukute peri e re tle bona hore na ba tla se betsa jang hukuena a bana

ya uthuyetsa ho di bu ka mona nye ngwane no wa ka bana mzwake uthuyetsa ho di mu papa ya go tla wetsa ji mabedu sese mazazi ya mahlano pele papa di sam hopa lefase di ka la hle ho tla ba monate ya ho lo tla ba monate ke batla ho swane ke bue hanyane le ntate hlungwane man monna no la fumantswa ka rite go bedu wala se ge tshaba go la fumana ka rite go bedu mboka si hantse ge phunyeletsa o tla papa ntsa mo hopa lefase yala ga batla utlwa na o tla bapala ka pa ke bapala se ge tshaba o chaisa ge thule thaba ra ke botselela tshebeletso tsena ke mantla le Serie FM ho SABC ditaba tsa ra botselela di bolwa ke malome Roger Madiehe

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane hore tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Re keteka kgwedi ya batjha. Mme re re ho letlobo le letjha. Emang ka maoto. Le tsupe hore ka hara matjhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa.

0: E lui ikgethile, ikgethile. Awusoski, awusoski, soski, soski, soski. Woo! Ko mametse hantle jwale e fihlile nako lala. Ko mametse hantle ke notse still. O bua le mtsidisi magope ka Senegal le wena soski gala. Ba ba talala.
1: Para wool, ha Shoprite lika shop, ka di low do my deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi, tsa di 3 centimeters, tsa Savannah Premium Dry kapa Light Cider, ka 199 randa. O fumane 1 GB ya data ya Connect mahala. Le 750 ml efe kapa efe ya Gordon's Chief, ka 164.99 fela. Di fumane o fitlhela ka di 7 tsa June, ha o rekise sebaka tlase dilemo tse 18.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau. E ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tla

I've been in a bisoko ke tonight. Demo girl SA. Atato tadi. A pisara mana manga manga. A kizaka nana ata. Mashima amabedi lemiso e silesi. A kimiso sukamarahora yala shima lemisimbe.

ke le bola motho a bitsang ka gore ke tshabalala maki o itse mo mabetsela se DFM. Mashume amabedi ile mese robere mese so pele ho hora ya pi mo khatlelo wa pi di a rro par ponto wa sala bolo se DFM. Di bare e ile piano bare e ile pia ramamera minoane wa hamma murao wa botabibo esh ke zwena o